0: Sono le 2:06.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop.
2: Sono le 3:03.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: sono le 5 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 6:02.
1: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più

0: profonde del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario. Chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci. In questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
3: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
3: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:57.
0: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adela insieme ad un team di legali volontari hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatal, Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo

0: Compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata al rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, OK Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
5: Corsi Novi e Peruzzi. Concessionaria Volkswagen a Empoli. Via Giuntini 44.
0: Vintage.
4: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
8: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
9: Voglia di fare shopping?
10: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
9: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
10: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
9: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
0: Vintage.
11: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
12: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
11: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche indicazione. Ariete, oggi avrete idee più brillanti del solito. Una questione economica può portare molto nervosismo. Un accordo di lavoro può essere concluso velocemente. Toro, durante la giornata sarà possibile fare degli incontri speciali oggi. Finalmente con la persona amata può ritornare la serenità. In campo professionale è necessario invece avere una maggiore lucidità. Gemelli, chi fa parte di una coppia stabile potrebbe dover fare i conti con un periodo pesante con il proprio partner. Questo è il momento più adatto per pianificare delle idee vincenti per l'immediato futuro. Cancro, perplessità all'interno della coppia. Chi cerca l'amore è più disponibile del solito. Prima di prendere delle decisioni di lavoro è importante riflettere attentamente. Leone, dopo tante incertezze e dubbi può tornare la tranquillità. In questo periodo la forza è veramente contagiosa. La giornata può regalare nuove occasioni lavorative, quindi restate aperte e aperti alle novità. Vergine, giornata decisiva per fare una scelta importante. Finalmente chi è solo da diverso tempo potrà contare su una nuova energia. Cambiamenti profondi possono portare un po' di nervosismo. Bilancia, buone possibilità per i single per fare nuovi incontri. La fiducia invece nella persona amata, per chi è in coppia, caratterizza il rapporto. La sfera psicofisica può avere un bel miglioramento se vi prendete cura di voi. Scorpione, la distanza emotiva nei confronti del partner è passeggera e presto potrà ritornare la complicità. Le provocazioni esterne possono creare un po' di ansia e chi lavora in proprio potrebbe avere delle ottime novità sul piano economico. Sagittario, la giornata invita a riflettere attentamente. Chi cerca l'amore può lanciarsi in nuove avventure interessanti. Alcune spese impreviste possono creare nervosismo. Capricorno, finalmente i single possono beneficiare di una discreta forza interiore. La relazione con la dolce metà è più profonda del solito. Per gli investimenti economici è davvero un ottimo momento. Acquario, chi è in cerca dell'amore potrà trascorrere una giornata allegra insieme agli amici e alle nuove conoscenze. Alcuni problemi di lavoro possono essere risolti con il dialogo. I cambi di temperatura possono portare a qualche malanno di stagione. Pesci, in questo periodo le finanze sono in continua crescita. Alcune trattative di lavoro possono essere più difficili da portare a termine, ma con ottimi risultati. Quindi tenete duro e datevi da fare. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Gli uomini hanno il dono della parola, non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
9: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
0: Vintage.
10: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
11: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimento. pagamenti.
10: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
11: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: 66 Vintage.

0: viene danneggiata dalla Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'arma dei carabinieri viene elevata al rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, OK Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 21 maggio con il GR delle buone notizie. E per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto If Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA. E fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet, l'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35,000. La scoperta è avvenuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in A12, precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno a Ripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
8: Qualità.
0: Esperienza.
8: Professionalità. Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
9: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
9: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
3: Rimanda, prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
5: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
6: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
7: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto! Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 8 e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri Tajani, ospite di Bruno Vespa Porta a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod, e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie, sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben-Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
4: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
5: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
4: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
6: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo 2 anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
5: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un ordine giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
4: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare. Non prima delle 18 Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebole dal punteggio di 2-5.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage,
3: 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vita.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in A12, precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno Arripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: '70, '80, '90. 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
14: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
15: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
14: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
16: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
17: Io dormo benissimo.
16: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
17: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo 1 euro.
16: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
17: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
18: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
19: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: sono le 10 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani dopo

0: Gli Stati Uniti, Donald Trump attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
1: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
0: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
1: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
0: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 21 maggio 2026 è il 141esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. I santi del giorno sono San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita nel dicembre 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh, partito alle 7:52 del giorno prima dal Roosevelt Field vicino a New York a bordo del suo monoplano leggero, completa il primo volo transatlantico dell'Oceano Atlantico senza scalo in solitaria, giungendo dopo 33 ore e 32 minuti esatti al Champ de Le Bourget, nei pressi di Parigi, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. E nel 2002 l'Arma dei Carabinieri viene elevata al rango di forza armata. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 maggio del 1904 la FIFA, Federazione Internazionale di Calcio, viene fondata a Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 maggio del 1966 Rita Pavone debutta in classifica con Il Gegege. Nel 1997 esce il terzo disco in studio dei Radiohead, OK Computer, considerato uno dei migliori album degli anni 90 e anche uno dei migliori album rock di sempre. E nel 2003 Edoardo Bennato pubblica il disco L'Uomo Occidentale. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alexander Pope, nato a Londra il 21 maggio 1688 e scomparso a Twickenham il 30 maggio 1744. È stato un poeta inglese considerato uno dei maggiori del XVIII secolo, più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero. Compie oggi 69 anni Urbano Cairo, imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d'azienda italiano, presidente del Torino Football Club. 47 candeline sulla torta dell'attore italiano Lino Guanciale. E buon compleanno anche a Gali, il rapper italo-tunisino compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: ne sa più un matto in casa sua che un saggio in casa d'altri.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: e sei vintage. Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06. Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
2: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in A12, precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della sede tranviaria della nuova linea Libertà Bagno Arripoli in Viale Europa. Per problemi legati al maltempo le lavorazioni proseguiranno fino al 2 giugno con la chiusura di via Cimitero del Pino da Piazza Rodolico e di via Grecia da via Cimitero del Pino a fine strada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
0: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: Qualità,
2: esperienza,
1: professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
3: Vintage. Voglia di fare shopping?
1: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
3: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19, con tantissimi espositori.
1: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità, in corso Matteotti a Cascina.
3: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
4: Vintage. Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
6: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
4: Vintage.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata.

0: nazionale che non può rimanere senza risposta. Così la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, che chiede la liberazione degli attivisti, tra i quali 5 toscani: Antonella Bundu, Dario Salvetti, Claudio e Federico Paganelli e Alfonso Coletta. Per la ATOP di Barberino Tavarnelle, Firenze, nessun licenziamento ma una ripresa produttiva e la costituzione di una NewCo già operativa. E quanto è emerso dal tavolo regione convocato nei giorni scorsi sull'avvertenza? Stefano Angelini, segretario generale della FION CGL di Firenze Prato, sottolinea che dopo l'accordo quadro siglato in Regione Toscana a dicembre scorso, a fronte dei 120 esuberi su 240 addetti dichiarati in ottobre da ATOP, possiamo dire di aver trovato una soluzione occupazionale importante. Torna a Firenze per il secondo anno consecutivo Castania Expo, la prima fiera internazionale sul mondo della castanicoltura e sulle sue molteplici filiere produttive. Novità di quest'anno le 5 aree tematiche che verranno allestite in fiera: Castania Tech, dedicata a tecnologie e macchinari; Castania Lab Innovation, focalizzata su applicazioni agronomiche, normative ed economia; Castania Tour, dedicata al turismo nei castagneti attraverso borghi, strade e sentieri, cammini e musei; Castania Wood, incentrata sulla filiera del legno, l'ingegneria ambientale civile, l'arredo e il design; e Castania Food, dedicata al frutto e ai suoi trasformati di base innovativi e gourmet. Susanna Ceccardi è stata nominata ufficialmente vicepresidente del gruppo Patriots for Europe al Parlamento Europeo. L'eurodeputata della Lega assume così un ruolo di primo piano all'interno della terza forza politica dell'Eurocamera. Ringrazio di cuore il presidente Jordan Bardella e tutti i colleghi per la fiducia accordatami. È un grande onore assumere l'incarico di vicepresidente del gruppo Patriots for Europe, dichiara Susanna Ceccardi a margine dell'anonima. Passiamo allo sport e parliamo di calcio. La Fiorentina perde Fabiano Parisi per un gravissimo infortunio e lo perde per molto tempo. Dopo l'uscita dal campo contro la Juventus, il laterale viola è stato sottoposto a esami strumentali, evidenziando la rottura del legamento crociato della gamba destra e operazione chirurgica imminente. Nelle prossime ore Parisi si sottoporrà a un intervento chirurgico. I primi tempi stimati parlano di almeno 5 mesi di stop. Una assenza pesantissima per la Fiorentina e soprattutto un duro colpo per il giocatore. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
7: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenzuola e Aglio in direzione Roma. Rallentamenti invece in A1 a causa del traffico intenso in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni domenica 24 maggio per interventi infrastrutturali nell'area di Firenze e Cascine in orario 11:13, riprogrammazione del servizio per le linee Firenze Pisa Livorno, Firenze Pisa Grosseto e Firenze Empoli Siena. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
3: Leggenda Festival torna a Empoli per la 9ª edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
1: Vintage.
4: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te. Su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
1: Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi.

0: I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Ciro Folini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
2: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villens assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan Palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria e ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dombia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA, gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine è la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei sei vintage, spot!
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
8: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric. Tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
6: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
8: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sulle costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
7: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
6: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
7: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
6: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri, 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex de Minoa.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 21 maggio con il GR delle buone notizie. IA per tutti, è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA. E fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet, l'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è avvenuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 12, dove a causa di lavori si segnalano possibili rallentamenti tra Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni domenica 24 maggio per interventi infrastrutturali nell'area di Firenze e Cascine in orario 11:13. Riprogrammazione del servizio per le linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche,
9: e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
12: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
13: Vintage. Voglia di fare shopping?
11: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
13: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
11: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità. In corso Matteotti a Cascina.
13: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
14: Vintage. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 6-6 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
2: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
3: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
4: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
5: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop. Sono le 12:59.
0: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Ha violato il divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro dell'ex moglie. Per questo un 50enne è stato arrestato dai carabinieri in Garfagnana. Il divieto era chiaro: non avvicinarsi a meno di 500 metri dall'abitazione dell'ex moglie e dal luogo in cui svolge l'attività lavorativa. Ma ciononostante l'uomo, uno straniero, li ha praticamente violati entrambi. Di conseguenza, spiegano i militari in una nota, sorpreso, in flagrante violazione del divieto, è stato arrestato. Ampliare le conoscenze finanziarie degli imprenditori e accompagnare le aziende verso il rafforzamento della propria struttura, favorendo l'accesso a forme di finanza alternative al credito bancario tradizionale, come l'emissione di mini bond e basket bond e più in generale altri strumenti finanziari innovativi. Queste le principali attività che un nuovo sportello svolgerà presso la Camera di Commercio di Firenze. Lo prevede un accordo stipulato in questi giorni da Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio fiorentina, Borsa Italia, Gruppo Euronext e ABI Toscana. Torna a Firenze l'appuntamento con il Charity Market per Smile Project ODV, associazione senza scopo di lucro che promuove progetti per l'Eritrea. L'annuale mercatino di beneficenza si terrà dal 22 al 24 maggio al motel di Manifattura Tabacchi. In vendita 25.000 pezzi tra abbigliamento e accessori messi a disposizione da marchi della moda come Guess, Blue Marine, Liu Zhou, Temperley London e altri. Claudio Terrazzi è stato confermato presidente per il quinquennio 2026-2031 della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi di Firenze. La riconferma dell'imprenditore è avvenuta nel corso dell'assemblea dei soci della scuola, che ha rinnovato anche il consiglio di amministrazione per il prossimo quinquennio. Verrà assegnato a Federico Sartoni, giornalista di Lady Radio, 43 anni, il premio Alessandro Rialti, giunto alla sesta edizione, dedicato al giornalista fiorentino scomparso il 5 aprile 2020. La cerimonia si terrà il prossimo 25 maggio alle 10 presso l'albero intitolato a Rialti nei giardini di Campo di Marte. A consegnarlo l'ex calciatore, dirigente viola e noto procuratore Moreno Roggi. Sartoni è risultato il più votato da una giuria formata dal comitato Amici di Ciccio, promotore del riconoscimento dedicato ai cronisti under 45 che si occupano della Fiorentina e dai responsabili dei principali media locali e nazionali. A Sartoni andranno una targa e un assegno di 500 euro. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 60, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sensei Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
2: Io dormo benissimo!
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B: il Catanzaro perde 2-0 a Palermo, ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A, a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 chilometri. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sulle raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni domenica 24 maggio per interventi infrastrutturali nell'area di Firenze e Cascine in orario 11.13, riprogrammazione del servizio per le linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Vintage.
6: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
7: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
6: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
8: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: Vintage.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vibra.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 14:00.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
6: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
7: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
6: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
7: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
6: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it
2: 66 Vin.

0: sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con Garanzia Vita, per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
15: 66 Vintage, spot.
16: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
17: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
16: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
18: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
19: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage. Voglia di fare shopping?
2: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
1: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19, con tantissimi espositori.
2: Una domenica di shopping all'aperto, per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità, in corso Matteotti a Cascina.
1: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
3: 66 Vintage.

0: le 15 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
4: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile. Un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
5: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
4: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danez a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danez l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
5: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
4: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi. Azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull-Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06. Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
6: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
7: 66 Vintage.

0: suona così.
1: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per quanto riguarda i cantieri notturni, sulla direttissima stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Chiusi anche gli svincoli di Badia e Firenzuola Mugello in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
6: Io dormo benissimo!
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage Spot.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
4: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
5: Vintage.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
5: Vintage.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca

0: I think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you
1: come. Say, say, be. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
1: Ah, 70, 80, 90. Let's go!
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Fly Me da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
6: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
7: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
6: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una fonte. La radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
7: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
6: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alisse, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
2: 100 successi immortali.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 8 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, 1 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 389 tra Chiusi e Valdichiana. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Voglia di fare shopping?
4: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
3: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
4: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
3: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
9: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandoli in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90, messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: 66 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Reze Fuxovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alissa, Arnaldi sfiderà Grixbur e Sonego in qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio: la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera la Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte con Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con la Aston Villa. La Formula 1: la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperi e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Sei sei vintage spot.
2: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
3: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
5: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
2: 6-6 Vintage.
1: 6-6 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Ha violato il divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro dell'ex moglie. Per questo un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri in Garfagnana. Il divieto era chiaro: non avvicinarsi a meno di 500 metri dall'abitazione dell'ex moglie e dal luogo in cui svolge l'attività lavorativa. Ma ciononostante l'uomo, uno straniero, li ha praticamente violati entrambi. Di conseguenza, spiegano i militari in una nota, ha sorpreso, in flagrante violazione del divieto, è stato arrestato. Ampliare le conoscenze finanziarie degli imprenditori e accompagnare le aziende verso il rafforzamento della propria struttura, favorendo l'accesso a forme di finanza alternative al credito bancario tradizionale, come l'emissione di mini bond e basket bond e più in generale altri strumenti finanziari innovativi. Queste le principali attività che un nuovo sportello svolgerà presso la Camera di Commercio di Firenze. Lo prevede un accordo stipulato in questi giorni da Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio fiorentina, Borsa Italia, Gruppo Euronext e ABI Toscana. Torna a Firenze l'appuntamento con il Charity Market per Smile Project ODV, associazione senza scopo di lucro che promuove progetti per l'Eritrea. L'annuale mercatino di beneficenza si terrà dal 22 al 24 maggio al motel di Manifattura Tabacchi. In vendita 25.000 pezzi tra abbigliamento e accessori messi a disposizione da marchi della moda come Guess, Blue Marine, Liu Zhou, Temperley London e altri. Claudio Terrazzi è stato confermato presidente per il quinquennio 2026-2031 della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi di Firenze. La riconferma dell'imprenditore è avvenuta nel corso dell'assemblea dei soci della scuola, che ha rinnovato anche il consiglio di amministrazione per il prossimo quinquennio.
2: Sport.
6: Verrà assegnato a Federico Sartoni, giornalista di Lady Radio 43 anni, il premio Alessandro Rialti, giunto alla sesta edizione, dedicato al giornalista fiorentino scomparso il 5 aprile 2020. La cerimonia si terrà il prossimo 25 maggio alle 10 presso l'albero intitolato a Rialti nei giardini di Campo di Marte. A consegnarlo l'ex calciatore, dirigente viola e noto procuratore Moreno Roggi. Sartoni è risultato il più votato da una giuria formata dal comitato Amici di Ciccio, promotore del riconoscimento dedicato ai cronisti under 45 che si occupano della Fiorentina e dai responsabili dei principali media locali e nazionali. A Sartoni andranno una targa e un assegno di 500 euro. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.

0: Pensa ai vintage spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
2: Io dormo benissimo.
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Vintage.
7: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te. Su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 7 km di coda per incidente al chilometro 352 tra Valdarno e Arezzo. In direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Sul raccordo Siena Firenze, rallentamenti tra San Casciano in Val di Pesa e Impruneta Grevenchianti in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
4: Aria di primavera in cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Vintage.
3: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 17:58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.
6: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
7: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
6: Giovanna Epice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto, perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
7: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
6: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ottanta, novanta, cento.

0: Sei vintage, spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
6: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
0: Vintage.
7: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
9: Ciao a tutti e bentrovati da Irene Rossi per un nuovo appuntamento con la nostra Vintage Parade. Andiamo a riscoprire come sempre chi c'era alla posizione numero uno delle classifiche di vendita italiane in una settimana, questa la quarta di maggio, che vede coinvolti quattro diversi decenni. Come sempre partiamo dal 1960, infatti questa settimana, per arrivare fino al 1990 per ascoltare, riascoltare e perché no riscoprire magari canzoni che non vi sareste ricordati. Ad esempio partiamo di una canzone che parte a sua volta da un tema, Theme from a Summer Place, una musica per orchestra scritta per la colonna sonora di un film, Scandalo al sole. Tra le tante versioni in cui poi è stata riproposta, la più nota fu quella di Percy Faith, che ebbe un successo assoluto proprio a partire dal 1959, ottenendo la prima posizione anche nella Billboard Hot 100 per ben 9 settimane, arrivando poi anche in Italia nell'anno successivo e proprio trovandosi tra le altre questa settimana al primo posto della hit parade italiana. Percy Faith con Scandalo al sole è la nostra prima canzone di oggi della Vintage Parade.
0: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1960.

0: passa così al 1980 nella Vintage Parade di oggi. Andiamo con la nostra ultima canzone che ha lanciato un vero e proprio stile, l'iconica Madonna con la sua Vogue, che si trovava in prima posizione anche in Italia questa settimana, proprio nel 1990, con questa canzone che era il primo estratto da I'm Breathless, scritto e prodotto da Madonna, singolo lanciato proprio nell'aprile di quell'anno, che vendette più di 6 milioni di copie, e con un video ad accompagnarlo che è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, lanciando il voguing, quel modo insomma di ballarla che forse un po' tutti avete in mente. E allora noi ci andiamo ad ascoltare l'ultima canzone della Vintage Parade di questa settimana. Parliamo di Vogue, Madonna.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1990.

0: anche questa settimana ci siamo ascoltati quattro diverse hit da quattro diversi decenni con la nostra Vintage Parade, partendo dal 1960 per finire con il 90, e vi aspettiamo la prossima settimana come sempre qua su 66 Vintage per una nuova Vintage Parade.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana in

0: tempo. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un viaggio ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con l'aggiornamento sulla 1 in direzione sud verso Roma. Si registra una coda di 10 km in aumento per l'incidente avvenuto nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo all'altezza del chilometro 356. Situazione pesante anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, massima attenzione in direzione mare, un nuovo incidente al chilometro 29, 2 km di coda in aumento tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Passiamo adesso alla 11, code a tratti per compattamento dei veicoli tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Chiudiamo con Firenze, ricordo domani venerdì chiusura di Via della Spada nel tratto tra Via delle Belle Donne e Via dei Tornabuoni in fascia oraria 9-17. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
2: 66 Vintage Spot.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
2: Vintage.
5: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
6: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
5: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
2: Vintage.
7: Leggenda Festival torna a Empoli per la 9ª edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
2: 66 Vintage.

Stop 70 80 90 66 Vintage. E vedi dove si? E vedi dove no?

pomeriggio, il primo giorno di scuola, dell'università, e di vedi bianco, non è venuto solo solo, rock and roll, non è venuto solo solo, rock and roll, non è venuto solo solo, rock and roll, non è venuto solo solo.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime e un russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros

0: Rosse per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse Cristiano Giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso per il vicecampione del mondo 2025 serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Tonaerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi di abbuono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Sei vintage, spot!
2: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
3: Io dormo benissimo!
2: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Qualità. Esperienza. Professionalità. Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
7: Vintage. Voglia di fare shopping?
6: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
7: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
6: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
7: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
5: Vintage.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
1: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 18 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Empoli, capitale della lettura. Nel pomeriggio di giovedì 21 maggio è stata inaugurata la nona edizione di Leggenda Festival, che durerà fino a domenica 24 maggio. Al chiostro degli Agostiniani è stato tagliato il nastro della kermesse dedicata alla lettura, alle storie per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, ma anche per gli adulti, con incontri serali aperti al pubblico. Ci sono 67 eventi, 103 classi coinvolte presenti al taglio del nastro, il sindaco Alessio Mantellassi, gli assessori Matteo Bello insieme a Maria Grazia Pasqualetti e la direttrice Silvia D'Achille. Chissà come si chiamerà il ciuco quest'anno, peraltro con le ali. Questa è una delle curiosità che serpeggiano a Empoli in vista di sabato 6 giugno, quando si terrà l'attesissimo volo del ciuco in città per la sua 545esima edizione. La data è ufficiale da tempo ed è stato svelato anche il programma di uno degli appuntamenti più identitari della tradizione popolare della Toscana. L'evento è organizzato dalla Compagnia di Sant'Andrea Volo del Ciuco, con il sostegno delle istituzioni e delle realtà associative del territorio. Passiamo alla cronaca. Un'auto risultata rubata è stata recuperata nella mattinata di oggi dopo essere finita nel fiume Usciana, nei pressi di via Porto di Cavallaia, nel comune di Fucecchio. L'intervento è scattato alle 9:10 e ha visto impegnati i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Empoli. Sul posto è intervenuta una squadra operativa insieme al nucleo sommozzatori, che ha effettuato una verifica preliminare per accertare la possibile presenza di persone all'interno dell'abitacolo. Le operazioni hanno dato esito negativo, il veicolo infatti era vuoto. Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per lesioni aggravate in relazione all'aggressione avvenuta lo scorso 7 aprile ai danni di un rider di origine pakistana ad Arezzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile coordinati dalla Procura per i minorenni di Firenze, i due giovani hanno ordinato cibo tramite una piattaforma di consegna a domicilio, fissando l'incontro con il rider in strada. Al momento della consegna però si sarebbero rifiutati di pagare quanto dovuto. Dopo giorni di riflessioni e valutazioni interne in casa Empoli, sembra prendere sempre più quota la strada della continuità tecnica. Se nelle ultime due settimane erano emersi alcuni nomi alternativi per la panchina azzurra, tra cui quelli di giovani allenatori emergenti e anche dell'ex bandiera azzurra Antonio Boucher, reduce nelle ultime stagioni dalle esperienze fra Rimini e Cosenza, adesso la sensazione è che il club voglia ripartire proprio da Fabio Caserta. Con questa notizia di sport per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su goonews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson, al confine con la Crimea.
0: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters, citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
1: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali a largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con 3 voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
0: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare 2 programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale sotto

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
4: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage. Si avvicina al momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 21 maggio con il GR delle buone notizie. E per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA. E fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet, l'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione molto pesante in A1 direzione sud, ancora nuovo incidente in galleria, 3 km nel tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Sempre in direzione Roma, massima criticità con 6 km di coda per un incidente tra Valdarno e Arezzo. Ci spostiamo sulla 11, un incidente al chilometro 8 provoca 2 km di coda tra Prato Ovest e il bivio con la 1 direzione Firenze. E anche sulla Firenze-Pisa-Livorno si registrano 3 km di coda tra Empoli Est e Empoli Ovest a causa di un incidente. Rimaniamo sulla strada di grande comunicazione, rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione del capoluogo. Ed è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
7: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
8: Aria di primavera in cucina. cucina. È il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici, avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
7: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
0: Vintage.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 20:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Sarà un programma ricco con tanti spunti e tante novità, ha spiegato la consigliera delegata alle tradizioni Giulia Terreni in conferenza stampa per presentare il volo del ciuco di Empoli. La grande novità è il ciuco con le ali, per la prima volta munito degli strumenti adatti per volare. Le ali nascono dal lavoro creativo di studenti e studentesse del biennio del liceo artistico Virgilio di Empoli, guidati dalla professoressa Antonella Bertelli con il professor Vincenzo Picone. Le ali sono una riproduzione fedele delle ali riposte nella collegiata ormai da tanti anni. Cambiamo argomento. Il Tribunale Civile di Arezzo ha stabilito un risarcimento di oltre 1 milione di euro per i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 a Palma di Maiorca dopo essere precipitata dal balcone di un hotel. Secondo quanto ricostruito nella sentenza penale, ormai definitiva, la giovane sarebbe caduta nel tentativo di sottrarsi a una violenza sessuale. I due toscani di Castiglion Fibocchi erano già condannati in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo. E ancora cronaca, un uomo di 51 anni, residente a Pisa e noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti della squadra volante e della squadra mobile della Questura di Pisa, al termine di un'attività investigativa scattata dopo una segnalazione relativa alla presenza di armi nascoste in un fondo agricolo nella zona di Sant'Ermete. Un 22enne di origine albanese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal GIP di Prato con l'accusa di lesioni aggravate e altre ipotesi di reato nell'ambito di un'indagine su uno sparo partito accidentalmente all'interno di un'auto che ha ferito un amico mentre era alla guida. L'episodio risale alla notte tra il 28 e il 29 marzo a Calenzano, al termine di una serata in discoteca. Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di una Volkswagen Polo insieme a un amico 20enne e 2 ragazze quando avrebbe estratto una pistola e sarebbe partito un colpo. Torna a Firenze l'appuntamento con il Charity Market per Smile Project ODV, associazione senza scopo di lucro che promuove progetti per l'Eritrea. L'annuale mercatino di beneficenza si terrà dal 22 al 24 maggio al motel di manifattura a Tabacchi. In vendita 25.000 pezzi tra abbigliamento e accessori messi a disposizione da marchi della moda come Guess, Blue Marine, Liu Zhou, Temperley London e tanti altri. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
4: Leggenda Festival torna a Empoli per la 9ª edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
5: Uffici appena terminati da sistemare?
6: Negozio da inaugurare?
5: Casa ultimata da ripulire?
6: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
5: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
6: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
5: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. So infame che non si danno messo me a Alicchi bom bom down. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 direzione Firenze, situazione ancora critica, 4 chilometri a causa di un incidente in galleria al chilometro 276 tra il bivio con la variante di valico e Calenzaro. Un incidente segnalato anche in A11 al chilometro 10 nel tratto compreso tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla Fipili tra lo svincolo di Empoli e Santa Croce sull'Arno. Per quanto riguarda i treni, la circolazione sulla linea Firenze-Borgo-San Lorenzo-Via Baglia resta compromessa con ritardi e cancellazioni. Infine sulla linea Siena-Grosseto, il regionale 19-127 viaggia al momento con 28 minuti di ritardo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buona serata.
0: 66 Vintage Spot.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAM 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
5: Aria di primavera in cucina, è il momento giusto. Dal nuovo Aran Cucine Store Empoli, solo fino al 31 maggio, arriva la promo primavera. Sconto top dress e colonna bucato in omaggio. Vieni a trovarci in via Masini 6 a Empoli e scopri tutti i nostri servizi. Con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici avrai in regalo lavatrice e asciugatrice Samsung o Hisense. Progetteremo insieme la cucina perfetta per te, su misura. Nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6.
0: Vintage.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.
1: Viaggio a senso solo.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 21 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Sarà un programma ricco con tanti spunti e tante novità, ha spiegato la consigliera delegata alle tradizioni Giulia Terreni in conferenza stampa per presentare il volo del ciuco di Empoli. La grande novità è il ciuco con le ali, per la prima volta munito degli strumenti adatti per volare. Le ali nascono dal lavoro creativo di studenti e studentesse del biennio del liceo artistico Virgilio di Empoli, guidati dalla professoressa Antonella Bertelli con il professor Vincenzo Picone. Le ali sono una riproduzione fedele delle ali riposte nella collegiata ormai da tanti anni. Cambiamo argomento. Il Tribunale Civile di Arezzo ha stabilito un risarcimento di oltre 1 milione di euro per i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 a Palma di Maiorca dopo essere precipitata dal balcone di un hotel. Secondo quanto ricostruito nella sentenza penale, ormai definitiva, la giovane sarebbe caduta nel tentativo di sottrarsi a una violenza sessuale. I due toscani di Castiglion Fibocchi erano già condannati in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo. E ancora cronaca, un uomo di 51 anni, residente a Pisa e noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti della squadra volante e della squadra mobile della Questura di Pisa, al termine di un'attività investigativa scattata dopo una segnalazione relativa alla presenza di armi nascoste in un fondo agricolo nella zona di Sant'Ermete. Un 22enne di origine albanese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal GIP di Prato con l'accusa di lesioni aggravate e altre ipotesi di reato nell'ambito di un'indagine su uno sparo partito accidentalmente all'interno di un'auto che ha ferito un amico mentre era alla guida. L'episodio risale alla notte tra il 28 e il 29 marzo a Calenzano, al termine di una serata in discoteca. Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di una Volkswagen Polo insieme a un amico 20enne e 2 ragazze quando avrebbe estratto una pistola e sarebbe partito un colpo. Torna a Firenze l'appuntamento con il Charity Market per Smile Project ODV, associazione senza scopo di lucro che promuove progetti per l'Eritrea. L'annuale mercatino di beneficenza si terrà dal 22 al 24 maggio al motel di manifattura a Tabacchi. In vendita 25.000 pezzi tra abbigliamento e accessori messi a disposizione da marchi della moda come Guess, Blue Marine, Liu Zhou, Temperley London e tanti altri. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
6: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
7: Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con 3 voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
6: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare i due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la Premier, intervenendo in consiglio comunale e sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
7: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli, un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
6: Roland Garros, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: I'm knowing.
1: Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei Vintage. Suona così.
2: Suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: puntata.
1: Sono le 23:00.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
6: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters, citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
7: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali a largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con 3 voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
6: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare 2 programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale, sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
7: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli, un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei 2 piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
6: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner, ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: 70-80-90 non stop. Questa è 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
1: Let's go, girls.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Mezzanotte e 56 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

Radio 66 Vintage suona così. Sei sei vita. Suona così.

0: soli 2 e 1 minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.